0: 取消都算啊。咁啊，未来九十日你都唔可以再预约购票啦，因为你冇口齿啊。
1: 系啊，会拉咗你入呢个黑名单啊！吓，呢个系统你唔好用住啦。
0: 入小坑屋九十日先。
1: 系你影响我哋嘅正常运作啊！吓，咁啊，啱先亦都讲到啦，究竟我哋预约之后系根据点？